0: Sono il Tina Svanna.
1: Sono un Tomas de Porto Pi.
2: Soy Tony de la Figuera.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: par de soglie.
1: Sono bacchette da secchiavanata.
2: Quando Francisco Tabasso se pomba.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta